Ozo di Tino di Ozo di Julius Lancaster lejungin kanaman dito. Baino kinongato ko Ozo di Amber Olga Navazaan ko. VFM, be good.